0: pagar, si un any oient, si pagava en subir, saber, pagar. Quando è preso in amicina, non è assimilata. Ora mi sono una porta di sostituzione, non ce ne può fare, non si può rispondere. Allora, andiamo a Marseille, in una città di Assunzione, grazie. Madame, mademoiselle, allez,
1: la fin du mois est difficile, fais-moi un bisou dans le cou. Allez, vas-y, ça me rend fou. Pas de quoi se faire de la bile. Quand on s'embrasse,

ja misarà, qua tardeggia mi compiti. Paese sottano si de quattro per un dì, un'unia mano e parti in scuola città.

lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle vie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì, senza legami, colorate e immobili così.

con gli occhi controvento al cielo. Abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è incominciato tutto, chissà. Chissà dove è incominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è cominciato

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite.